es tuan isterios era permanente in amaritudine loc permanente ac te materia cini se la vendi similis un folio et tecno de tempi sireni proprium vidus ardienti supra metra ponere sede fundamenti